0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:31.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito: cielo sereno oggi o poco nuvoloso su tutta la regione, pianure e costa con venti di brezza sulla zona montana, cielo variabile con maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio quando non si esclude qualche locale pioggia. Temperatura minima 17, la massima 31, a 1000 metri 18, a 2000 metri invece abbiamo 12 gradi. Andiamo a vedere invece domani. Beh, domani tempo stabile su pianure e costa, cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile. Temperatura minima 19, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 15 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

0: Good morning 101.
1: Sono le 6:30.
2: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
0: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito: cielo sereno oggi o poco nuvoloso su tutta la regione, pianura e costa con venti di brezza sulla zona montana, cielo variabile con maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio quando non si esclude qualche locale pioggia. Temperatura minima 17, la massima 31, a 1000 metri 18, a 2000 metri invece abbiamo 12 gradi. Andiamo a vedere invece domani. Beh, domani tempo stabile su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile. Temperatura minima 19, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 15 gradi.
2: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Buon mercoledì, benvenuti all'almanacco. Oggi siamo logicamente mercoledì 26, Sant'Alessandro. Accade oggi, emanata la dichiarazione sui diritti dell'uomo, 1789. 1978, le elezioni di Giovanni Paolo I. Nati questo giorno, Madre Teresa di Calcutta, 1910, grande religiosa albanese. Patrizio Rispo, 1956, che è un attore di lunga esperienza a teatro e cinema. Anna Maria Rizzoli, invece, 1953, che è stata una modella, attrice teatrale, famosa anche ruoli di commedia sexy. Francesca Benolli, invece, 1989, ex ginnasta specializzata nel volteggio. Mattia Cassani, invece, un ex calciatore, 1983. I due dei Google, la medicina e il persiano Ramses. Nell'antica Persia, oggi Rambis, uno scienziato che anticipò per molti aspetti la medicina moderna. Ma con questo il nostro almanacco finisce qui, vi aspetto domani mattina sempre alla solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Good morning 101.

0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo sereno, poco nuvoloso, 20 di brezza, temperatura nella norma. Temperatura minima 20 gradi, la massima 30. Domani tempo stabile. Ci sarà qualche vento di brezza, invece la temperatura è 19 gradi, la massima 32. Grado Lignano invece oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 17 km all'ora, temperature da 20 a 29 gradi. Domani invece vento poco nuvoloso, con venti che vanno fino a 18 km all'ora, temperature da 21 a 30 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Calo e Lido di Venezia, con oggi poco nuvoloso velato, venti che vanno fino a 17 km all'ora e temperature dai 20 ai 28 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, venti che fanno fino a 20 km all'ora e con temperature minime dai 22 ai 29 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Good morning 101.

Già lo so che non richiamerai, e ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi, e riascolto quel vocale che è una ninna. No, però adesso sono solo dentro questa

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
3: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
2: Anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica. Un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni. Laura Supino.
4: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione. Russa di Lipec, Mosca.

0: Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su quattro e il primato nel girone, parola al tecnico.
1: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
0: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale. Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Meteo, dopo la breve fase di instabilità con maltempo caratterizzato anche da fenomeni intensi al centro-nord, tornano a risalire le temperature con l'ennesima ondata di calore sull'Italia che dal centro-sud si sposterà anche in alcune zone del nord. A Roma e Firenze si registrano punte fino a 39 gradi, alcune aree della provincia di Foggia potrebbero toccare i 42, fino a 41 gradi invece quelle in Calabria, Sicilia e Sardegna. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Han vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandt. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandt e l'Australia.

0: Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa. Ogni lama una storia. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Lunedì il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il re Abdullah II del regno hascemita di Giordania. Nel corso dei colloqui le due parti hanno avuto uno scambio di vedute sulle relazioni bilaterali e su questioni internazionali e regionali di comune interesse. Si tratta della nona visita di Stato in Cina per il re Abdullah II da quando è salito al trono. Il sovrano giordano visiterà inoltre Shanghai e Shenzhen. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha sottolineato che adottare una corretta visione delle performance di governo è un compito di lungo periodo, sollecitando le organizzazioni di partito a ogni livello ad agire nell'interesse pubblico e a beneficio del popolo, a decidere su basi scientifiche e a lavorare con concretezza ed efficacia. Il 24 agosto il gruppo dirigente centrale per l'edificazione del partito si è riunito per fare il punto sulla campagna di studio e formazione e definire misure volte a consolidarne i risultati e istituire un meccanismo di lungo periodo. La sera del 22 agosto è stata inaugurata a Pechino la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robot Umanoidi. In 5 giorni oltre 2000 robot provenienti da 16 paesi dei 6 continenti si sfideranno in 51 diverse discipline. Durante la cerimonia di apertura un migliaio di robot umanoidi ha offerto al pubblico uno spettacolo audiovisivo che ha messo in mostra le più avanzate innovazioni mondiali nel campo della robotica umanoide. Prima della cerimonia di apertura si sono svolte le batterie di qualificazione dei 100 metri piani. Il robot di una squadra cinese ha corso in 9 secondi e 39 millesimi, superando il record mondiale umano dei 100 metri piani detenuto da Usain Bolt. Si è tenuta in Mongolia la 17ª sessione della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. Nella sua intervista la segretaria esecutiva della Convenzione Yasmin Fuad ha definito la Cina un attore determinato nella governance globale della desertificazione, aggiungendo che la sua esperienza riveste un significato cruciale in questa battaglia di lunga durata. Fuad ha apprezzato la Cina per la sua doppia riduzione delle aree desertificate e degradate, osservando che per ottenere risultati eccezionali in progetti di gestione ambientale è indispensabile una volontà politica e un impegno determinanti e di lungo periodo. Le multinazionali operanti in Cina hanno recentemente pubblicato i risultati finanziari relativi al primo semestre del 2026. La presidente di Coach China ha dichiarato che l'azienda americana ha realizzato vendite per 1,4 miliardi di dollari in Cina con un aumento del 35% su base annua, grazie alle riforme e alle politiche adottate dal governo cinese che stanno incoraggiando i consumatori a spedire di più. Oggi il paese asiatico non è solamente il grande venditore globale, ma punta anche a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di grande acquirente. La Cina si conferma ormai da 17 anni consecutivi il secondo maggiore paese importatore al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima volta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia in collegamento con la

0: Al posto Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione meteo?
1: Buongiorno a tutti. La situazione meteo possiamo dire che è piuttosto tranquilla, nel senso che oggi e domani siamo all'interno dell'anticiclone, su buona parte dell'Italia attualmente non c'è nuvolosità e anche sul Friuli Venezia Giulia. Avremo oggi e domani due giornate quindi all'insegna della stabilità, come dicevo, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana la tipica nuvolosità pomeridiana a causa appunto della radiazione del sole che causa la formazione di qualche cumulo, venti di brezza comunque deboli e temperature che saranno in lieve aumento ancora complessivamente nella norma del periodo, però oggi potremo raggiungere i 30-32 gradi in pianura, i 28-31 gradi sulla costa, domani probabilmente ancora un grado in più rispetto a oggi. Per i nuovi temporali, diciamo, una nuova fase più instabile dovremo aspettare venerdì sera, ma per quello ci risentiamo nei prossimi appuntamenti.
0: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: adesso.
1: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì, benvenuti all'almanacco. Oggi siamo logicamente mercoledì 26, Sant'Alessandro. Accade oggi, emanata la dichiarazione sui diritti dell'uomo, 1789. 1978, le elezioni di Giovanni Paolo I. Nati questo giorno, Madre Teresa di Calcutta, 1910, grande religiosa albanese. Patrizio Rispo, 1956, che è un attore di lunga esperienza a teatro e cinema. Anna Maria Rizzoli, invece, 1953, che è stata una modella, attrice teatrale, famosa anche ruoli di commedia sexy. Francesca Benolli, invece, 1989, ex ginnasta specializzata nel volteggio. Mattia Cassani, invece, un ex calciatore, 1983. I due dei Google, la medicina e il persiano Ramses. Nell'antica Persia, oggi Hiram Bis, uno scienziato che anticipò per molti aspetti la medicina moderna. Ma con questo il nostro almanacco finisce qui, vi aspetto domani mattina sempre alla solita ora.
3: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
4: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

timore di restare soli. Non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi cielo variabile con maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, temperatura 1000 metri 18 gradi e 2000 metri 12 gradi. Domani tempo stabile, poi ci sarà qualche cielo nuvoloso, però anche qualche variabile. Temperatura 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 15 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada, oggi piovasche schiarite, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperature dai 12 ai 21 gradi. Domani previste nubi sparse, 20-25 km all'ora, ora con temperature dai 14 ai 24 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, oggi nuvolosità sparsa, venti che vanno fino a 24 km all'ora e temperature dai 14 ai 22 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti che vanno fino a 32 km all'ora, ma temperature dai 14 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Punto Zero FM.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin, così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
2: Sì!
1: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
2: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
1: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
3: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.

0: notti insonni. Basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
6: Sì!
5: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
6: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
5: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
7: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:37.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaliori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju koltelierije manjago.it. Coltello in Festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:04.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
3: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
2: Per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, indica la politica di Washington almeno fino alle elezioni di metà mandato: evitare azioni militari, ma aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato che la Marina americana ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Prevista per oggi è stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difetterite a Palermo. Indagati dalla procura per omicidio colposo, i genitori della piccola Anna Rosa Bartolotta hanno a loro volta denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba a partire dal 13 agosto. Ancora incidenti mortali sulle strade. In Puglia, sulla provinciale 236 a San Nicandro di Bari, un uomo di 52 anni e la figlia 14enne hanno perso la vita nell'uscita di strada della loro auto. Un ragazzo di 17 anni è morto ad Ameglia, provincia di La Spezia, nello scontro tra la sua moto e un'auto. Mentre al nord si contano ancora i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, tornano a salire le temperature su gran parte dell'Italia. Oggi bollino rosso a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano, con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
4: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi dei Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
5: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
6: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
4: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Und
0: caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo e aperitivi, o anche matizzato. E specialmente ora,

0: aspetti a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Caldo, afa, notti insonni, basta!
3: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
4: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza a bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
3: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi.
4: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone. In collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti, la selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende dolci fatte in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
7: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
8: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
9: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Allora, Francesco, com'è la situazione meteo?
10: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche sulla costa sentiamo l'influenza dell'anticiclone e della stabilità, quindi oggi e domani due giornate all'insegna diciamo del bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno, la probabilità di precipitazioni e di piogge quindi è nulla e di temporali, avremo venti di brezza, comunque insomma molto, molto deboli, e temperature che però saranno in progressivo aumento oggi, domani e poi venerdì. Questo significa che le masse oggi sulla costa potrebbero raggiungere i 28-31 gradi, domani i 29-31 gradi, e appunto ancora oggi, ancora appunto domani avremo minime attorno ai 21-24 gradi, forse venerdì si alzeranno ulteriormente, ma per questo appunto ci risentiamo prossimamente.
9: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
11: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
12: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno. ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
13: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
12: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
13: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: insonni, basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
7: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi cielo variabile con maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, temperatura 1000 metri 18 gradi e 2000 metri 12 gradi. Domani tempo stabile, poi ci sarà qualche cielo nuvoloso, però anche qualche variabile. Temperatura 1000 metri 20 gradi e 2000 metri 15 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada, oggi piovasche schiarite, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperature dai 12 ai 21 gradi. Domani previste nubi sparse, 20-25 km all'ora, con temperature dai 14 ai 24 gradi. Andiamo a vedere Cortina d'Ampezzo, oggi nuvolosità sparsa, venti che vanno fino a 24 km all'ora e temperature dai 14 ai 22 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti che vanno fino a 32 km all'ora, ma temperature dai 14 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. È morto ieri l'uomo di 59 anni, affetto da sclerosi multipla, che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Questa sera è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, commentando così l'iniziativa proposta da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, che chiedono un intervento in tal senso da Bruxelles. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano 8 morti, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui anche turisti stranieri. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Cina si è mobilitata per i soccorsi. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto, la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. Un dipendente della società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato le autorità locali. Altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, scattato il potenziamento sanitario nello scalo tedesco. È tutto, a più tardi.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
3: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
4: Una giornata veramente speciale con i vostri amici?
5: Sì!
4: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
5: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e i giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
4: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
6: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.

1.0 FM.

0: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
4: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
1: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
2: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
3: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa, ogni lama una storia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

0: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene. Ogni giorno ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
6: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza a bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

che è così che si impara ad andare. E chi non voleva farlo, ma lo voleva insegnare. E mi porto in giro il vuoto, anche se

fair.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazira, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna. Alghero, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 5'9", brown eyes.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Chang이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
1: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
2: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
2: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
2: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Buonasera da Marco Mancini. Assume i contorni della catastrofe. L'esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet, sono saliti a 95 i morti accertati, ma i dispersi, secondo le autorità, sono alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri, già salvati due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India. Il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone e 6 feriti. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Senza incontrare Putin, specifica il Cremlino, una visita di semi-routine per il presidente americano Trump. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni, così l'assessore lombardo al welfare Bertolaso, dopo la notizia della morte di un 59enne affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. Arrestato a Tarragona, nel nord-est della Spagna, Toma Taulant, latitante albanese soprannominato il mago delle evasioni per le 4 fughe messe a segno da altrettanti penitenziari. L'uomo, ricercato dall'Italia sulla base di un mandato d'arresto europeo, era evaso nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16 miliardi e 700 milioni di dollari e ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per adolescenti, oltre a potenziare i sistemi di verifica dell'età e fornire ulteriori strumenti ai genitori. È tutto, a più tardi.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
4: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e Sponsor Cassa Rurale FVG.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
4: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Daniela Obaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche sulla costa sentiamo l'influenza dell'anticiclone e della stabilità, quindi oggi e domani due giornate all'insegna del bel tempo, quindi cielo in prevalenza sereno, la probabilità di precipitazioni e di piogge quindi è nulla e di temporali, avremo venti di brezza, comunque insomma molto, molto deboli, e temperature che però saranno in progressivo aumento oggi, domani e poi venerdì. Questo significa che le masse oggi sulla costa potrebbero raggiungere i 28-31 gradi, domani i 29-31 gradi, e appunto ancora oggi, ancora appunto domani avremo minime attorno ai 21-24 gradi, forse venerdì si alzeranno ulteriormente, ma per questo appunto ci risentiamo prossimamente.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: più naturale.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia. New truck, big lift.

zone. Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'info point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno ben i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
1: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
0: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
2: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
0: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Caldo, afa, notti insonni, basta!
5: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
6: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
7: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa, ogni lama una storia.
8: Prisrčno dobrodošli v kafe Zacher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighierija 1.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: faccia me di lui duro. Giuro comunico da bocca.
1: Se lei così già quasi fuori si ascolta. Cos'è una

State ascoltando Verano Latino.

0: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato.

0: notti insonni, basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis, salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
4: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
5: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
3: Sì!
2: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
3: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato.
2: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
4: Allora, tutti al Mini Golf, Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.

0: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
1: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi.
2: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
3: Sì!
2: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf.
3: Sì, fortissimo, l'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati con un percorso di 18 buche in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e i giochi d'acqua e alla sera è tutto illuminato.
2: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
4: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
1: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 92.0 FM.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però non ho più.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

di Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.

vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati.

svegliai la mattina e sentì la sua voce di là, parlava in inglese, la guardai.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: Punto Zero FM.